0: Así suena la más buena.
1: Buongiorno, buonasera, la signora e la principessa. Non capito l'italiano, italiani della zona, il bambino, Don Patrizio e Crusi Cannotti.